0: ferro, se intiene rimuovere.
1: Perfetto.
0: Four, the one stop shop, Georgia, Tom, Frank, Libra, 9213. Doing a great Yukon.
1: Perfect.